0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend my cordial greetings to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare ai frati minori della Puglia e del Molise.
2: To the friars minor from Puglia and Molise.
1: Ai fedeli delle parrocchie di Montenero di Bisaccia e di Bisceglie.
2: Montenero di Bisaccia and Bisceglie.
1: All'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi
2: e Finanziari. And to the National Association of Administrative and Financial Directors.
1: Il mio pensiero va infine.
2: Finally,
1: ai giovani,
2: my thoughts go
1: malati,
2: to young people,
1: e agli sposi novelli,
2: and newlyweds.
1: L'odierna memoria liturgica della Beata
2: Today's liturgical
1: Maria
2: memorial
1: del Rosario
2: of the Blessed Virgin Mary of the Rosary gives me the opportunity to recall
1: del Santo
2: the
1: Rosario,
2: importance of the Holy Rosary,
1: Mariana, tanto
2: a Marian
1: cara
2: prayer
1: alla
2: so
1: della
2: dear
1: Chiesa.
2: To the tradition of the Church.
1: Vi invito a recitarla
2: I invite
1: per
2: you to pray it so
1: della
2: that
1: nostra
2: you
1: madre
2: might experience
1: celeste.
2: The comfort
1: Rifugio
2: of our Heavenly Mother,
1: in mezzo alle
2: a sure refuge
1: della vita.
2: Amid the difficulties of
1: a
2: life.
1: Tutti la mia benedizione.
2: To all of you, I give my blessing.